0: bese dhomi, rahi budi. Tiri, sengkyu sab khashi ayu. Rashi da, mi tongta chige ha gub gore, ya min chichi gore, ya min tongkyu chi gore.
1: Nga tsam chok chingi dugi.
0: Ah, kare.
1: Zom tongdi, nye dawa khashi kongne chadol gub yindi. Suji ge danyami du. Murangai nga limde zan nab sushi te wosam chu. Yine rang lu gubi ji nying xie na lu. Danyai da yu gu qi nye mang gu di zhe chung xia. Che zang tante ne zu diya bi yin. Nga zhe mi yu zhu su. Da da ga cham xie yi.
0: A, ka zhe. Zhe. Ma zhe zhe zhe. Gu qi ma, nye xie wa nyo xie. Che le le ge de zu. Chile mine chigri. Tengda di rake samchua chigisana che shu shu kubha yore, rwa.
1: Rangka shu da, ngui ka zuko.
0: Dine ma kari, rake nga zui chile di gyungus mehebra.
1: Di kar suri.
0: Zi, rake kiyo be sengkyu de zo. Sengkyu gyara yu gyari. Di, rang joso da mogo be maase, tonto tsuko yungbo sa togur da.
1: Yungbo yu ri.
0: Yungo chung, tanda chengsi siya di ngui ri da. Tengwe rang ki sengkyu de zo, togo chi zirabo. Tante rang chengsi de zo, nyarki chung ri.
1: Nye gu be sengkyu ge, kien zui kibin chukbu yu be.
0: Ma ri, sengkyu de zo rang ki chayab ribo.
1: Nye rang li xe yu da. Lega di, lamsa chamjo che wu yu. Tuan da di. Taka ta jie do!
0: Asi, tasi... Ranga xe ba zi ya yorbe. Jidu zembe, sengkyu tongmo be nye de cae tu xia. Tui mi le, qiu xiu sigi. Di mo ra nang ni yur xia, tasi da.
1: Denki zhbe.
0: Denki zhi xe tu ba. Sengkyu tongmo di. Lopchi khun lbi xia, ni xia ge ra chuya di. Mi kan zu ni, wu zhu qime zhu sengi.
2: Qiu qiu saya di rang ge ngu xin do hab zhi. Nga zu xin do qibe ni cui li di ne, pe qin rang da li cengi gui li ro zhi xia.
1: Ti zhi rang di ge dang ya di, mo rang ge ding zhe qia gyum zhe kha ri yi mie, gyum xi qi gua sam zhi. Zhong Ping Nian Chen Kang Ki Fu Chun Tie Dong Sun Ju Ne Dem Chi Wei Zhen Du Ki Gu Dong Si Ba Ge Su Xiu Nga Na Zi Niam Du Ge Yong Lang Zai Bo Li Ru Ga Ki Pi Chong Min Ne Zhen Du Fu Chun Ku Ki Qi Ta Me Zhen Du Di Si Du Nan Zu Nie Su Xi Ge

0: nga chin be che la dong gu de mi do ma xie bu du su ro che a nie rang suo ge bu da su ji jin zha xian di bi ba ji lin che ba che shu
1: mi do ma xie bu du e ke ju xie xie
0: mi xi mi do ma xie bi na rang ge mi xi su ge ri ka shi ji lin che nian men be
1: yong a nie ke lin che 可是吃的没到马歇皮呢，吃起码木头松啊用劲。